0: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/Android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: E poi io ti ho cantato, no? Se non mi sbaglio era a Salento, dov'era? Ti ricordi? Chi mi hai detto Miami? Però eri ubriaca da morire, ti ricordi?
2: Voglio dirti che mi amo.
1: Questa canzone per te, dedicata a te. Arrivederci, ciao. No, io voglio che mi canti quella nuova... E domenica pomeriggio mia ghia ghia poi a fa.
2: Domenica pomeriggio.
1: La conosci questa? Mia ghia ghia poi a fa. Mui pesa gappao.